0: EU Radio.
1: Anne. Ehi Anne. Ciao Anne. Vengo a trovarti nel ventunesimo secolo. Doi, vieni qua. Vengo a vedere cosa succede. Cosa hai fatto?

0: CU Radio.
1: Questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.

ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

Ben ritrovati venerdì 17 luglio, nuova puntata di Pop Tones dopo l'assenza di venerdì scorso in diretta per Radio Città Fujiko 103 e 100. Benvenuti. Puntata dedicata a novità musicali, suoni abbastanza soft, della soft psichedelia, anche un po' di reggae rocksteady, un po' di indie pop. Insomma, cose abbastanza accattivanti con anche diverse sorprese, ma andiamo per gradi. Primo grado, iniziamo con il groove boss di Soul, dei Big Boss Man, accompagnati da Lemond e dai bonghi di Nasser Bouzida. L'ultimo album, Join the Jet Set, è uscito ormai un paio di mesetti fa, e infatti una puntata passata di Pop Tones era proprio iniziata con uno strumentale del quartetto londinese. Questo album, Join the Jet Set, ha la particolarità, rispetto a tutti i precedenti, di contenere anche diversi brani cantati, e ci eravamo lasciati due mesi fa con la promessa di sentire in futuro anche un brano di questo tipo, un brano cantato appunto, e questo è il momento. E intanto addirittura è uscita ad agosto un album solista di Nasser Bouzida, non a nome Bongolian, che è il suo alter ego, e resteremo sintonizzati. Comunque iniziamo la puntata odierna con One Last Kiss dei Big Boss Man, con la seducente e calda voce di Charlotte Benson. Buon ascolto.

Nasser Bouzida, dicevamo, che come Bongolian fece uscire nel 2012 un album insieme alla nostra Beniamina Faye Hallam, Lost in Sound era il titolo. Collegamento abbastanza pertinente perché in totale sordina, senza presentazione niente, è uscito il nuovo album di Faye Hallam intitolato Zodiac. Faye quindi è riuscita a registrare questo disco nonostante diversi impegni in studio e live con il suo progetto Il Senato, album intriso di torch songs, soul ballads, qualche brano più movimentato come Speed Freak, che era già uscito in passato su 7 pollici, infatti ce lo siamo sentiti tanto tempo fa, tutto per la stessa label, vale a dire la Suit Yourself Records. Album questo, diciamo, prettamente vocale, ci suona anche il figlio Josh Day, però ci sono un paio di strumentali, fra cui questa Billy's Here, che ci sentiamo adesso, e poi subito dopo la pubblicità ci sentiremo il pezzo che chiude l'intero lavoro, cioè The Sun Shines On. Faye Hallam.

altra piacevolissima sorpresa, un singolo dell'amico Rude. E, Rude Hi-Fi e la sua nuova collaborazione con il combo tedesco The Toldville Rockers, due deliziosi brani di Roots Reggae Rocksteady che potete trovare sulla loro pagina Bandcamp, sia a scaricare gli MP3 e anche acquistare il 7 pollici. Pagina Bandcamp a nome Toldville Rockers, appunto. Ok, direi di sentirci. Sì, ci sentiamo entrambi i brani, sia la side A che la side B. Ups and Down, Can't Stop the Reggae. Rude Hi-Fi and the Toldville Rockers.

E questo è Rude Hi-Fi and the Toadville Rockers, veramente veramente belle questi due pezzi, e anche abbastanza estivi. Estivo è anche questo disco. Abbiamo parlato prima del lavoro di Faye Allam uscito così all'improvviso. Ecco, se vogliamo parlare di lavori usciti all'improvviso, anche in maniera appunto a sorpresa, senza video, senza lanci social e senza nessun singolo di presentazione, bene, questo hanno fatto i Coral, che non smettono mai e poi mai di stupire. 388, nuovo album, è il compendio, un nuovo album singolo, quindi diciamo 35-40 minuti, perfetto, è il risultato di quanto ascoltato dai ragazzi di Holly Lake Liverpool in quest'anno e mezzo, in questi due anni. Vale a dire dello ska rocksteady, e quindi ecco qua ci ricolleghiamo a Rude Hi-Fi, Smooth Soul alla Impression, soundtracks di western morriconiani. Hanno anche resa pubblica un mixtape su Spotify, credo, con tutti i brani che hanno in qualche modo i loro ascolti, appunto, come dicevamo, di questi anni, che hanno di questo anno, che hanno influenzato questo nuovo lavoro, 388. Nonostante la sua leggerezza, l'album non entra subito in testa, ma fidatevi, dopo tre ascolti non ne uscirete più. Probabilmente album dell'anno, però così non percorriamo i tempi. I Coral comunque sono la più grande band del nuovo millennio, e questa è l'ennesima dimostrazione. Ascoltiamoci Leave It in the Past, The Coral.

tra i brani che più si avvicinano ai precedenti lavori, quindi un po' più psichedelici, c'è sicuramente The Spirit Catcher, che evoca la Coraline da Island di qualche anno fa, sempre Coral.

E dalla, e dallo stesso lembo di terra, la penisola del, di Wirral, in nord Inghilterra, ad ovest di Liverpool, provengono anche i Dream Machine, che sono poi praticamente i fratelli minori dei Coral. Fort Perch Rock è il loro terzo album, prodotto da James Kelly dei Coral. E ascoltiamoci il brano intitolato Julie on the Rock.

queste atmosfere leggermente psichedeliche, leggermente beatlesiane dei Dream Machine ci fanno da introduzione ad un altro artista estremamente dotato e un grandissimo compositore e interprete, vale a dire Marco Magnani from Finsbury Park, London, autore anche del favoloso jingle di questa trasmissione che parte dopo la prima pubblicità, quindi ce lo sentiremo, mi sa, proprio dopo il pezzo. Nuovo brano per lui, molto attuale nei contenuti, No Elected Race, è un manifesto, sin dal titolo, un manifesto che proclama uguaglianza e solidarietà con i più deboli. Ed ora ce lo sentiamo, Marco Magnani, No Elected Race.

dopo la pubblicità e lo spot di Marco, è partito lo psych pop degli Smoking Trees, allora quinto album, Smoking Trees, da Los Angeles, band fondata nel 2001 dallo scrittore, sedicente scrittore, chiamato Sir Psych. Ear è il titolo dell'album, The Image of You, il brano che ci siamo ascoltati. Storica formazione anche quella dei Greenberry Woods, attivi ormai da 30 anni, ma con solo 4 album. Questo nuovo It's All Good Sugar segue di ben 8 anni il precedente lavoro House, il primo LP risale al 96, ecco perché ho detto 30 anni. Solito power pop, tinte un po' beat per questo quartetto dal Maryland, e ascoltiamoci Summer Song, Greenberry Woods.

sinfonie melodiche a tinte psichedeliche, invece per i danesi, Vinyl Floor, Copenhagen per l'esattezza. Balancing Act è il loro nuovo album, da cui ci ascoltiamo Mr. Rubinstein.

Torniamo negli USA, ad Atlanta, Georgia, con l'esordio dei Ground Cinnamon Band, terzetto di folk psichedelico ispirato al suono di Laurel Canyon, quindi seconda metà dei 60s. L'album è omonimo e il pezzo che ci sentiamo si intitola Sing You Lullabies.

proseguiamo con i super veterani della scena psichedelica, i Soft Hearted Scientists. Il nuovo album si intitola The Phantom of Canton. Loro sono di Cardiff e questa è Wonder Girl.

Detroit, Michigan è la città da cui provengono i Dead Beat Beat, band suggeritami dall'amico e gran cerimoniere dell'indie pop Enzo Baruffaldi, nonché conduttore della rubrica Polaroid, un blog alla radio su Noi Radio, è stato ospite qua anche il primo venerdì di gennaio insieme a Alberto Simoni, che saluto. Enzo Baruffaldi, anche fondatore della label We Were Never Been Boring, che come sapete ha fatto uscire a marzo il primo album dei G-Wiz, che suoneranno a brevissimo, tra poco più di mezz'ora, al Fuori Orsa dentro il DLF. E infatti appena finita la puntata mi fiondo là, vi invito a fare altrettanto. Torniamo ai Dead Beat Beat. Enzo li ha definiti un punto di incontro fra Polaroid e Pop Tones, vero, ma la puntata di oggi credo che ne proponga diversi di punti di incontro. Comunque grazie Enzo per la dritta. E From Here to Ohio è il loro terzo album, sentiamoci Dying on the Hill.

andiamo oltre. Terzo album per i Dreaming Spires dall'Oxfordshire, Normal Town è il titolo dell'album e contiene questa deliziosa Normalization.

Siamo in chiusura e lo facciamo con un altro brano inedito concessomi da Marco Magnani, ancora lui, che Marco Magnani, che ringrazio per avermi fatto omaggio delle sue pepite psichedeliche. Questo è un brano perfetto per la chiusura di questa puntata e si intitola Oh Yeah, Oh No. Io vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Buona serata e buon weekend. Io vi lascio con Marco Magnani, Oh Yeah, Oh No. This one is called Oh Yeah.